Ragazza, grazie da fatti al Napiazzi, ovazie, forza Lazio, con 24.000 baci, 4 formaggi, capo di tutti i capi.